0: sblocco un ricordo. Ma dimmi tu chi
1: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.